ti dicevo amore e tu mi parlavi di laggiù. Non dimenticherò più la dolce realtà dell'amore tuo mentre il taxi usciva di città. Mi hai mandato un bacio nel vento e sei salita su quel caravel che ora non arriverà mai più.

ci sono andato ma non li scorderò mai più. Non ci sono andato ma non li scorderò mai più. Shuru du du, oru di da da, yup da da.